Robert and Fort Bezo 100.2 the King's Mark 29 from Zina Kermiak al Hamis Filodo di kienet al Shahat jismu Paul li

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,